0: 105.5 FM. The best and the best.
1: Nisun olejo ara ntoka ni mewa re bo lato di oni abini bi o se fi wa o se
2: Splash 105.5 FM, your Washington IB radio.
1: Splash! Eddie Kota Radio.
2: 105.5 FM.
1: Splash! Numero uno.